Claro, señor Morricone. Mi chiamo Cosmic DJ dal International Pony. You know, I don't speak Italian, but mille grazie per la sua musica grande.